0: لهيك
1: رجوك أكواه
2: رجوك
3: أكواه تاي تاي
1: تاي
3: تاي
2: شوف باي
4: Tseko gwemba teo.
1: Tang.
4: Gwemba e ga e tsoka. Ba re
1: ga e tsoka kwae.
4: Gwemba
1: ga e tsoka kwae.
4: Kire ki tsoka kwae. Gwemba
1: ga e tsoka kwae.
4: Kaoantwe ga e tsoka kwae. Ba re
1: ga e tsoka kwae.
4: Ba ba re
1: ga e tsoka kwae.
4: Ba ba ra
1: ga e tsoka kwae.
4: Ba ba ra ga e tsoka kwae. Bare
1: khanchuka o
4: Bare khanchuka
1: o
4: Wimba
1: khanchuka o
4: Kire
1: chichuka o
4: Bare
1: khanchuka o
4: Wimba
1: khanchuka o
5: Sopa na o hanu
3: Che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che

0: Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Sono l'ammiraglio Zikulik. Ti chiamo dalla mia astronave, buco di Kulik. Sono in avaria, datemi il carburante, sono in avaria. Mi trovo vicino alla costellazione di Andromeda. Datemi il carburante, ho bisogno di carburante. Questo carburante si chiama Ashish. Se siete tanto gentili da trovarlo.
1: We are sorry to you, and I'm sure the others are as well.